E badate bene che potevamo trascendere in volgarità e amenità quasi del tutto gratuite. Dico quasi perché non sono mai del tutto gratuite quando di fascisti si parla. Del tipo, che ne so, i fasci sono una mania di chiavi che merda, i funicolari senza corrente, i cantrichini e merda, oppure busti che ne pirata. Ma non l'abbiamo fatto, abbiamo preferito e preferiamo solitamente ribadire una cosa: possono darsi dei toni da imprenditori, dei toni da governatori o anche dei toni da difensori dell'ordine, ma c'è una cosa che accomuna Forza Nuova, Alleanza Nazionale,